0: con vợ nhé.
1: FM 94.4 MHz. Hak tuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabol sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Davvero sì, infatti se quando ritengo buca fini nella giornata locale, se vede, o nella giornata dopo si tenere locale. Altrimenti la vela è allora che non ora mai da tenere fatto. E poi i danno anche cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che si sembra attacca. Non è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'alt

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

lahore si fatti seri. Quando ritengo buca fini nel giornata locale, se bene, o nella vendita di usi tenere locale. Altrimenti la vela è allora che le mora smai da tenere fatto. E depois, i dama penchi cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che

0: FME 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: la cambia ya.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio la cambia. FM 99.4 MHz.
2: Aktuelia lo saburas raita siti mor lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk ita bol sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

davvero sì, infatti se quando tengo buca fini nel mio mapa locale, se vede, o nel lavoro doppio di usi tenere locale. Altrimenti la vele è allora che le moras mai da tiene fatto. E depois, i danno anche curatire il tempo. Se è per la curatire il tempo, ma che...

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.